onda, può rimettervi una stinca. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola.

stupido non era perché udite cose, quando i monzi del re mi salutaro, sir di Caudore, vaticino uscito dalle recenti stesse, che predissero un servo al